separaria di carivali meistero vulia. Già se ne toccano me toccanis alefticosi faieris pitone cortati veni carrigani calatti che ne fagane toccanis me toccano e toccano me toccanis ero napo.

se paralia, di cariva li meistero vulia. Già se ne tocca nome, tocca nis, alefticosi faieris. Pitane cortati, veni carriga ni calatti, che ne fa canetto canis, me toccano, toccano me toccanistero na po'.

Si pes re coco qui no trishi. Do pizare. Oye, un se coco coco paliso. La jorebis me plie. Quando stegese macriamo, che coasi sabatrashi.

separaria, ricariva lì me istero volia. Già se ne tocca nome, tocca nis, alefti cosi zaieris. I tane cortati, veni carrigani calatti, che ne fa canetto canis, me tocca nome, tocca nis, ero una po'.